0: Planet News.
1: Una mobilitazione delle comunità indigene ha fermato la privatizzazione di 3 importanti fiumi dell'Amazzonia brasiliana. Dopo 33 giorni di proteste e l'occupazione di un porto strategico a Santarém, il governo ha deciso di revocare il decreto che prevedeva concessioni e interventi sui fiumi di Tapajós, Madeira e Tocantins. Per le popolazioni locali, questi corsi d'acqua non sono solo infrastrutture, ma territori vitali per biodiversità, cultura e sopravvivenza. Proteggere i fiumi amazzonici significa difendere uno degli ecosistemi più importanti del pianeta e preservare risorse naturali fondamentali per il clima globale.

0: Planet News.
1: L'inquinamento da plastica è una delle principali emergenze ambientali, un materiale resistente non idrosolubile, caratteristiche che impediscono alla natura di eliminarlo. Due ricercatori dell'Istituto di Bioingegneria della Catalogna pensano di aver la soluzione. La loro ultima invenzione, infatti, è un materiale biodegradabile che invece di sciogliersi a contatto con l'acqua diventa ancora più resistente. Si tratta di un materiale per cui l'acqua non è più un nemico che degrada, ma un componente strutturale attivo.
2: A rendere interessante la scoperta è il processo produttivo sviluppato dai suoi autori con zero scarti. Le applicazioni del nuovo materiale sono già moltissime. Basta pensare a quanti oggetti in plastica vengono usati in contesti umidi: le attrezzature per la pesca, per le reti, per l'agricoltura, fino alle bottiglie e i contenitori per liquidi. Un materiale biodegradabile che si fortifica con l'acqua rappresenta un'alternativa appetibile in una miriade di campi diversi. Radio Monte
0: Carlo. I più grandi successi degli anni 80

0: Planet News.
1: Nelle foreste del Sulawesi, la femmina di pitone reticolato Ibu Baron è stata certificata dal Guinness World Records come il serpente selvatico più lungo al mondo, 7,22 metri per 96,5 kg. Individuata a fine 2025, è stata salvata dai conservazionisti prima di essere uccisa o venduta.
2: Sebbene in cattività esistano esemplari più lunghi come medusa, 7,67 metri, la baronessa rappresenta un primato unico per la fauna selvatica. La sua scoperta evidenzia il conflitto tra uomo e predatori in Indonesia, ricordando che, nonostante il mito della preistorica Titano Boa, la protezione degli habitat è fondamentale per preservare questi giganti moderni.

0: Planet News.
1: Sono passati 180 anni e le tartarughe giganti sono tornate in una delle isole più affascinanti dell'arcipelago delle Galapagos. Siamo in Ecuador, evento naturale importantissimo, ma anche un dato importante per il forte impatto che puoi avere sull'impatto paesaggistico e anche sul turismo. Calcolate che nelle Galapagos sono quasi 200 i giovani esemplari di tartarughe giganti riportate proprio sull'isola.
2: Un ritorno sincronizzato con l'arrivo delle prime piogge stagionali, fondamentali per favorire l'adattamento degli animali al loro habitat naturale. Non è un gesto simbolico, ma un'operazione su larga scala. Le tartarughe sono specie chiave, veri ingegneri dell'ecosistema, capaci di disperdere semi, rigenerare la vegetazione e ristabilire equilibri naturali oramai assenti da oltre 180 anni. Per questo, nei prossimi anni saranno rilasciati circa 700 esemplari.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Il riscaldamento climatico può spingere le praterie subalpine a trasformarsi in ecosistemi dominati da arbusti aridi, modificando in profondità le interazioni tra piante e funghi del suolo. Questo emerge da uno studio pubblicato da un team di ricercatori della University of Oklahoma. I risultati dimostrano che il riscaldamento ha provocato una netta transizione tra la vegetazione dominata da piante erbacee e quella dominata da specie legnose.
2: Lo studio evidenzia anche cambiamenti nel suolo. Il riscaldamento aumenta la disponibilità di fosforo per le piante, riducendo la loro dipendenza da certi tipi di funghi. Questo cambiamento nella simbiosi pianta-fungo rende l'ecosistema complessivamente più conservativo e meno produttivo. I risultati dicono che il riscaldamento climatico modifica sì le specie presenti, ma riorganizza profondamente le relazioni ecologiche che sostengono questi ambienti.

0: Nation.
1: Planet News.
2: Dalla Corea del Sud arriva la prima finestra intelligente passiva realizzata in legno trasparente termocromico con cristalli liquidi. Il dispositivo blocca quasi totalmente i raggi UV senza ridurre la luce visibile ed è 5 volte più isolante del vetro convenzionale.
3: Il legno trattato chimicamente per aumentare la trasmittanza ottica permette alla finestra di regolare il passaggio della luce in base alla temperatura senza consumare energia. Un'innovazione che apre nuove possibilità per edifici più sostenibili e ad alta efficienza energetica. Radio Monte Carlo.
4: Viaggio a volo radente sul Pacifico, dalla cima di un vulcano spento delle isole Hawaii, e poi sul Messico e le isole dei Caraibi, e ancora il blu dell'Atlantico fino al giallo del Sahara, i deserti dell'Arabia, e più in là le cime innevate del Nepal, per arrivare sulle risaie della Cina, e poi ancora il blu profondo del Pacifico, fino alla cima di un vulcano spento. Viaggio attraverso la musica e il tempo, senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Una nuova ricerca australiana mostra come sia possibile recuperare fino al 97% dell'argento dai pannelli fotovoltaici a fine vita, grazie alla flottazione a schiuma. Questo metodo, rapido e meno inquinante, separa l'argento metallico riducendo reagenti, rifiuti e impatto ambientale. Oltre a valorizzare materiali preziosi, la tecnica rende più sostenibile ed efficiente la gestione dei pannelli solari dismessi, trasformando il riciclo in una opportunità concreta per un'energia davvero circolare.

0: is such a crazy feeling, though. I don't want to get too attached, but I feel like I already am. My mind's telling me one thing, but I guess I should listen to my heart.
1: Planet News.
2: La Svezia ha compiuto un passo storico nel rispetto degli animali, ponendo fine agli allevamenti in gabbia e liberando 17 milioni di galline ovaiole. Questo traguardo riflette una visione ecologica che va oltre la semplice tutela animale, promuove sistemi produttivi più sostenibili e naturali, riducendo l'impatto negativo degli allevamenti intensivi sull'ambiente. Il percorso avviato con l'Animal Welfare Act del 1988 e consolidato da Project 1882 ha dimostrato che è possibile trasformare il mercato attraverso consapevolezza e responsabilità collettiva. Eliminare le gabbie significa anche diminuire stress e malattie negli animali, riducendo l'uso di antibiotici e rischi per l'ecosistema. Così la Svezia diventa esempio di come scelte etiche possano integrarsi con la sostenibilità ambientale.
1: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat, Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: I suoni della natura aiuteranno l'ambiente. Il canto degli uccelli, il rumore del vento, lo scorrere dell'acqua entrano ufficialmente nel mondo della musica come opere d'arte condivise. Un nuovo progetto dal nome Sounds Right permette agli artisti di accreditare la natura come coautrice quando utilizzano i suoi suoni nelle composizioni.
2: Un gesto simbolico ma potente, pensato per sensibilizzare e mobilitare milioni di persone proprio sull'emergenza del clima. Tutti i ricavati saranno generati, destinati alla lotta contro i cambiamenti climatici. Questa è un'iniziativa che racconta l'interconnessione tra creatività e ambiente e dimostra come la musica possa diventare uno strumento concreto di cambiamento sostenibile.

0: Planet News.
1: Le foche, tornate numerose dopo decenni di rarefazione, superano oggi i 3.000 esemplari. I droni monitorano le colonie e raccolgono dati su spostamenti e aree di sosta senza disturbare gli animali. L'intelligenza artificiale elabora le immagini in pochi secondi, un lavoro che prima richiedeva ore di osservazione diretta. Grazie a questa tecnologia è possibile bilanciare la presenza dei turisti e la protezione della specie. Regole di base, come limitare l'accesso a certe aree della spiaggia, riducono ulteriormente i disturbi. Questo approccio combina efficienza e rispetto dell'ambiente, migliorando le decisioni per la conservazione. Il modello scozzese può essere applicato anche in altre regioni e specie in pericolo. L'esperienza dimostra come tecnologia e ricerca possano proteggere la biodiversità senza compromettere il turismo sostenibile.
0: Radio Monte Carlo. Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Night Fly.

0: Planet News.
1: Anche l'Italia sta attuando la nuova direttiva europea contro i reati ambientali con un decreto che rafforza in modo significativo la tutela penale dell'ambiente. Il provvedimento vuole risolvere problemi urgenti come inquinamento, perdita di biodiversità, cambiamenti climatici e criminalità ambientale. La normativa amplia l'elenco dei reati ambientali e introduce una maggiore responsabilità per aziende, enti ed associazioni, adeguando le sanzioni per renderle più efficaci.
2: Le pene saranno sempre più dure, soprattutto nei casi di inquinamento in aree naturali protette o danni ad ecosistemi in specie tutelate, oppure quando si mette in pericolo la salute delle persone. Il decreto prevede anche un miglioramento nel coordinamento tra autorità giudiziarie, creando un sistema nazionale contro la criminalità ambientale.

0: Planet News.
1: L'isola d'Elba sarà dal 22 al 24 marzo centro sperimentale della progettazione per la neutralità climatica nel Mediterraneo, con The Island I Would Like, un evento in 3 giornate intense di confronto, immersione e creazione tra cittadini, ricercatori, imprese e amministrazioni pubbliche, per immaginare e progettare l'isola ideale del futuro. Un progetto che vuole fornire strumenti concreti e dati per accompagnare le isole mediterranee verso la decarbonizzazione e la resilienza climatica, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo.
2: In questa situazione, in questo contesto mediterraneo sempre più vulnerabile ai cambiamenti climatici, progetti come questo dimostrano proprio che la transizione ecologica è possibile, ma deve essere condivisa, partecipata e coerente con le specificità locali. The Island I Would Like dimostra come ricerca scientifica, innovazione tecnologica e partecipazione possano fare in modo di convergere per generare nuovi percorsi di sviluppo sostenibile.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: In Giappone fare la spesa può trasformarsi in un incontro. Sulle cassette di frutta e verdura può capitare di incrociare uno sguardo stampato su un'etichetta. Chi sono loro? Sono i volti degli agricoltori che hanno coltivato quel prodotto. Non è pubblicità, ma una fotografia vera accompagnata da un nome e anche dalla provenienza. Le chiamano verdure con il volto. Il fenomeno pare sia piaciuto molto a tutti i consumatori che si fidano di più.
2: Invece di un codice o di un marchio compare una persona per sottolineare che dietro quel raccolto c'è una storia, un campo, una responsabilità. Nei primi anni 2000, quando i consumatori hanno cominciato a chiedere tracciabilità concreta dei prodotti, è nata l'idea di rendere visibile il produttore. Così un pomodoro non è solo parte di una catena di distribuzione, ma diventa il frutto del lavoro di qualcuno che puoi guardare negli occhi.

0: Planet News.
1: Addio alla plastica usa e getta al bar e al ristorante. Da febbraio 2027 portare la propria borraccia o il proprio contenitore per cibi e bevande da asporto sarà un diritto garantito dalla legge, non più una scelta lasciata alla discrezione dell'esercente. La misura rientra nel percorso europeo verso la riduzione dei rifiuti da imballaggio. Entro il 2030 tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili e il loro volume complessivo dovrà diminuire almeno del 5%. Un passo concreto per ridurre sprechi, plastica monouso e impatto ambientale nella vita quotidiana. Radio Monte Carlo.
0: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo, Italia.
3: A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei.

0: Planet News.
1: In Brasile si trova la più grande piantagione urbana di caffè, creata per salvarlo da parassiti e siccità. È stata creata a San Paolo, dove circa 1500 nuove piante crescono sotto osservazione. I ricercatori si preparano a studiare la loro capacità di resistere ai cambiamenti climatici e ai parassiti. Il tutto è monitorato dall'Istituto Biologico della città, che vuole capire cosa può succedere ai chicchi nascosti nelle ciliegie di caffè.
2: Il Brasile è il principale produttore mondiale di caffè. La piantagione nel quartiere di Vila Mariana di San Paolo, che vantava già più di 2000 piante di caffè, adesso ha accolto varietà arabica di arabica, dichiarate resistente ai parassiti e alla ruggine del caffè, un tipico fungo, così come ad altre piante più tolleranti alle condizioni di siccità.

0: Planet News.
1: Le università degli Stati Uniti investono sempre di più nella ricerca sull'intelligenza artificiale applicata a terra, meteo e modelli climatici. L'obiettivo è generare previsioni meteo a lungo termine e così all'Università della California di San Diego l'intelligenza artificiale è in grado non solo di analizzare i dati, ma anche di interagire con l'ambiente, fare domande, rispondere e prendere decisioni.
2: Il prototipo di questo agente, chiamato Zephyrus, è già pronto e verrà presentato alla 14ª conferenza internazionale sulle rappresentazioni dell'apprendimento che si terrà ad aprile a Rio de Janeiro. I ricercatori sperano che i risultati portino alla creazione di agenti di intelligenza artificiale che possano apportare progressi simili ad altre discipline come la climatologia.

0: Planet News.
1: Una ricerca dell'Università di Oxford propone una soluzione innovativa e sostenibile per proteggere i ricci dagli incidenti stradali. Gli scienziati hanno scoperto che questi animali riescono a percepire ultrasuoni fino a 85 kHz, frequenze non udibili dall'uomo. Questa scoperta potrebbe portare allo sviluppo di dissuasori acustici da installare su auto o lungo le strade, capaci di avvertire i ricci dell'arrivo dei veicoli. L'obiettivo è ridurre l'impatto del traffico sulla fauna selvatica, una delle principali cause del loro declino. Tecnologie di questo tipo rappresentano un esempio concreto di innovazione applicata alla tutela della biodiversità e alla mobilità più ecosostenibile.

0: Planet News.
1: Trasformare i portici di Bologna in rifugi climatici, questa l'idea del comune di Bologna. Da sempre offrono riparo dalla pioggia e dal vento, ma con estati sempre più calde possono diventare importanti per cercare sollievo dal soleone, una rete ombreggiata che si snoda per decine di chilometri dentro e fuori il centro storico della città. Il comune vuole strutturare questa funzione storica con il progetto Linee d'ombra, itinerari climatici sotto i portici.
2: La missione è individuare sotto i portici dei percorsi ombreggiati e collegati ai rifugi climatici per offrire proprio riparo e sollievo durante le ondate di calore e aggirare le isole di calore. Tra le idee c'è la possibilità di utilizzare delle tende per schermare alcuni luoghi della città. I portici, come si sa, sono sempre stati per Bologna luoghi di accoglienza e di protezione. Adesso bisognerà capire come possano fungere da strumenti che aiutino i cittadini a vivere meglio i momenti più caldi che la città vive.
3: Radio Monte Carlo.
4: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
5: Radio Monte Carlo, great artists.
4: Whitney Houston.
6: All at once.
4: Stevie Wonder.
7: There's a ribbon in the sky for our love.
4: Adele.
8: Hello from the other side.
5: Radio Monte Carlo, great artists.
4: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il lago d'Orta rappresenta un importante esempio di ecosostenibilità e rinascita ambientale. Dopo decenni di grave inquinamento causato dagli scarichi industriali della Bemberg, il lago era diventato biologicamente morto. Grazie a interventi scientifici innovativi per riequilibrare l'acidità delle acque, l'ecosistema è stato progressivamente ripristinato. La fauna è tornata e l'ambiente si è rigenerato. Questa esperienza dimostra che sviluppo economico e tutela ambientale devono convivere. Solo attraverso scelte sostenibili e collaborazione tra enti, imprese e comunità è possibile garantire un futuro equilibrato e duraturo.

0: Planet News.
1: Anche a Pesaro arriva la stretta contro il fumo sulle spiagge. Il comune ha deciso di introdurre il divieto totale su tutto il litorale cittadino, includendo anche le sigarette elettroniche. La misura entrerà in vigore il prossimo 1° aprile e sarà valida tutto l'anno, non solo durante la stagione balneare, per ridurre l'inquinamento causato dai mozziconi di sigaretta e proteggere l'ambiente marino, seguendo un modello di gestione delle spiagge orientato alla sostenibilità.
2: Prima il divieto era soltanto per i 5 metri di battigia e lo specchio d'acqua fino a 200 metri dalla riva. Dal 1° aprile di quest'anno il divieto sarà esteso a tutta l'area dell'Arenile, a tutta la zona dell'Arenile, così sarà proibito fumare sulla spiaggia nelle zone degli ombrelloni e sulle passerelle delle spiagge libere. Quali sono le aree escluse? I bar. Queste sono le aree escluse. I bar potranno individuare invece delle zone fumatori.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nightclub.
4: Yeah, it's Monte Carlo Nightclub.
3: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club,
4: ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo. Nice one.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Per la prima volta in Malesia, due donne della comunità indigena Jahai sono entrate nella squadra di pattugliamento antibracconaggio in difesa delle tigri che sono gravemente minacciate. Il WWF ha annunciato l'ingresso nel team delle due donne, segnando un cambiamento netto per la comunità, ma anche aprendo nuove opportunità alle donne indigene nel campo della tutela ambientale, ma anche soprattutto dando un segnale del loro ruolo primordiale nella protezione della terra.
2: Diventare ranger richiede coraggio e impegno, ha detto la coordinatrice della pattuglia che fornisce rapporti sulla fauna selvatica. Tra i compiti delle nuove ranger, anche la gestione delle fototrappole per monitorare tigri e altre specie. La foresta, dicono, è la nostra seconda casa. Essere tra le prime donne a ricoprire questo ruolo è un modo per incoraggiare le altre a credere in se stesse. Radio.

0: Planet News.
1: Quattro giovani lupi grigi eurasiatici sono arrivati al bioparco di Roma, portando l'attenzione su una specie simbolo degli ecosistemi europei. Animali sociali e altamente organizzati, i lupi vivono in branchi con forti legami e gerarchie stabili. Un tempo diffusi in gran parte dell'emisfero nord, hanno subito un drastico calo a causa della persecuzione umana e della perdita di habitat. In Italia oggi sono protetti e stanno lentamente riconquistando territori, ma restano vulnerabili a minacce come bracconaggio, avvelenamenti, incidenti stradali e conflitti con le attività umane, ricordando quanto sia ancora fragile il loro equilibrio con l'uomo.
2: Radio Monte Carlo, jazz.
3: Say, boy, what you doing around my jazz?
4: Il meglio della musica jazz in un'unica web radio.
2: You are listening to Radio Monte Carlo, jazz.
4: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: ai, ai, ai.
1: Planet News.
2: 22 Beagle destinati alla sperimentazione scientifica. Un'azione shock per salvare vite. Un gruppo di attemaili ha fatto irruzione nell'allevamento Reed Glen Farms in Wisconsin, liberando 22 Beagle destinati alla sperimentazione scientifica. Le immagini del Blitz hanno fatto il giro del mondo, riaccendendo il dibattito sull'uso degli animali nei laboratori e riportando al centro il tema del benessere animale e della necessità di sviluppare metodi alternativi nella ricerca, sempre più al centro dell'attenzione pubblica e scientifica.

0: Planet News.
1: Secondo gli ultimi dati Eurostat relativi al 2024, quasi 7 italiani su 10 non utilizzano il trasporto pubblico, dato che colloca il nostro paese al penultimo posto nell'Unione Europea. La scarsa diffusione del trasporto pubblico ha conseguenze dirette sulle città italiane: più traffico, più emissioni inquinanti e tempi di spostamento sempre più lunghi. Secondo le analisi sulla congestione urbana, Roma e Milano figurano tra le città europee con il traffico più intenso.
2: L'impatto non è solo sulla mobilità di tutti i giorni. Il traffico rappresenta una delle principali fonti di inquinamento atmosferico. Queste sono le stime confermate dagli studi della Società Italiana di Medicina Ambientale. Immaginate che ridurre l'inquinamento da PM2.5 potrebbe ridurre la mortalità generale del 7%.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: La sicurezza sulle grandi arterie stradali nelle zone rurali rappresenta ancora una grande sfida per tutti i governi. L'Australia su questo tema propone delle strisce fotoluminescenti, un'innovazione che permette di trasformare la guida notturna da un'esperienza rischiosa, potenzialmente rischiosa, ad un percorso guidato dalla luce naturale. Questa tecnologia sfrutta una vernice fotoluminescente applicata alla segnaletica orizzontale. Il materiale incamera l'energia solare durante il giorno per poi restituirla nel corso delle ore notturne.
2: Con un'autonomia garantita fino a 8 ore, il sistema si configura come una soluzione a impatto zero capace di sostituire l'illuminazione stradale tradizionale e soprattutto abbattere i consumi energetici. I dati pre-intervento indicavano oltre 120 quasi collisioni annue in un singolo tornante tra le 21 e le 4 del mattino. E a soli 6 mesi dall'applicazione della vernice fotoluminescente, gli incidenti sono diminuiti del 60%, grazie a una migliore percezione delle curve che ha drasticamente ridotto frenate d'emergenza e invasioni di corsia. Radio

0: Planet News.
1: Una ricerca internazionale pubblicata su The Lancet Planetary Health ha dimostrato che aumentare la copertura arborea nelle città porta benefici concreti per la salute. Un incremento del 5% della superficie alberata può prevenire circa 5.000 morti premature all'anno in Europa. Ne bastano circa 5 di alberi in più ogni 100 abitanti per generare effetti misurabili sul benessere urbano. Lo studio dimostra che una maggiore presenza di alberi migliora la qualità dell'aria, abbassa le temperature estive e protegge la salute pubblica ed è una delle misure più efficaci e convenienti per contrastare l'inquinamento e gli effetti del cambiamento climatico nelle aree urbane.
2: Un grande esempio arriva proprio dal nostro paese, il progetto Chilometro Verde Parma, che ha piantumato 100.000 alberi soltanto in 5 anni, pensate, ognuno di questi rappresenta una vera infrastruttura naturale. Le piante radicate nel terreno sono una vera e propria farmacia verde che lavora continuamente per noi. L'obiettivo sarebbe che le città raggiungessero una copertura arborea intorno al 30%. Soltanto Napoli raggiunge il 32%, subito dopo Roma e Milano che ferma al 9%. Radio Monte Carlo.
0: Ti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story. 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva. Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights Story. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: I'm in love with you, yeah, yeah. I'm in love with you, yeah.

0: Planet News.
1: In Francia è stata lanciata una petizione per obbligare i supermercati a vendere 100 prodotti alimentari al prezzo di costo. Hanno già aderito oltre 30 organizzazioni che si occupano di lotta alla povertà, di salute pubblica, di tutela dei consumatori e di ambiente. Nell'elenco dei prodotti, alimenti di consumo quotidiano si occupano di lotta alla povertà, di salute pubblica, di tutela dei consumatori e di ambiente. Nell'elenco dei prodotti, alimenti di

0: Planet News.
1: Il verde urbano è un rifugio accogliente per tante specie di uccelli e la primavera, con le sue temperature un po' più alte, risveglia l'istinto di riproduzione, ma anche qualcos'altro. Falciatrici e motoseghe che escono dalle rimesse per potature e tagli dopo l'inverno. La LIPU ha rivolto quindi un appello sia agli enti pubblici che ai cittadini, chiedendo di non intervenire sulle piante nel periodo tra marzo e la fine dell'estate, quando la nidificazione degli uccelli entra nel vivo.
2: Tranne quando è del tutto necessario, bisognerebbe quindi cercare di posare il più possibile cesoie e spegnere anche i motori, perché la potatura in questo periodo provoca fortissimo stress alle piante, che invece hanno accumulato tutte le riserve durante l'inverno per produrre germogli. Un taglio molto invasivo impedisce la nidificazione degli uccelli. Nei nostri ambienti urbani ci sono almeno 50 delle 100 specie che nidificano, e come ricorda la LIPU, la distruzione dei nidi si può ricorrere a un processo penale.

0: Radio Monte Carlo. Ehi,
1: Emissè. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: Planet News.
1: Segnali positivi per l'ambiente. Nel 2025 il buco dell'ozono sopra l'Antartide ha mostrato una significativa riduzione, con dimensioni più contenute, concentrazioni di ozono più elevate e chiusura anticipata già all'inizio di dicembre. Per la prima volta dopo 6 anni, l'estensione del buco antartico è stata la più piccola registrata. Un segnale incoraggiante che testimonia l'efficacia delle misure globali di protezione dell'ozono e l'impatto positivo della cooperazione internazionale sul clima.

0: Planet News.
1: L'Italia è tra i primi paesi europei per prelievo di acqua potabile, ma ne perde anche tanta, più del 40%, a causa della dispersione idrica. Una media nazionale che raggiunge picchi del 60% al sud, contro una media europea del 25%. In alta quota, i ghiacciai alpini e dei Pirenei negli ultimi anni hanno perso una parte considerevole della loro massa e preoccupa lo stato di salute del fiume Po.
2: Legambiente, nel suo Atlante dell'acqua di quest'anno, ha proprio rivelato che ogni anno nel mondo vengono estratti 4.000 chilometri quadrati di acqua da falde, fiume e laghi. Il 70% dell'acqua dolce è destinata all'agricoltura, ma la domanda sul pianeta è sempre in aumento. Immaginate che 1 milione di litri di acqua consumati al giorno servono per la rivoluzione digitale e si stima che entro il 2027 l'intelligenza artificiale globale potrebbe consumare fino a 6 volte l'acqua di Amsterdam.
0: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
3: Simply Red, you make me feel brand new.
4: God bless you. You make me feel brand new.
3: Ryan Ferry, Knocking on Heaven's.

0: Planet News.
1: Il deserto del Taklamakan in Cina, grazie ad un piano di riforestazione che dura da 50 anni, sta rinascendo. Ha iniziato ad assorbire gas serra ed è diventato un pozzo di assorbimento del carbonio. Tutto questo fa parte della Grande Muraglia Verde, che è questa cintura protettiva di vegetazione che circonda le aree desertiche della Cina, e perché anche nei deserti si possono recuperare forme di vita verde. Oltre all'impazione che circonda le aree desertiche della Cina e perché anche nei deserti si possono recuperare forme di vita verde.

0: Planet News. Secondo la European Red List of Bees, delle circa 2000 specie delle api europee, quasi il 10% è in declino. Un allarme che riguarda anche il nostro paese. In Italia, delle 151 specie di api native, valutate ben 34, sono in pericolo. Proprio per tutelare gli insetti impollinatori ha preso il via il progetto europeo Buzz Life, coordinato da Legambiente, che prevede la messa a punto di azioni concrete nei contesti urbani e periurbani in Italia, Cipro, Francia e Grecia, per creare le condizioni ideali per la sopravvivenza e il ritorno di api e impollinatori nelle città.
1: Tutto questo punta davvero a migliorare la conoscenza sugli impollinatori, con azioni di controllo davvero molto innovative. Le infrastrutture sono corridoi ecologici e anche aree di rifugio. Il progetto prevede il ripristino di oltre 36 milioni metri quadrati di habitat.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove.

0: Planet News.
1: Bottiglie di plastica, ma anche pneumatici, bombole del gas, frigoriferi, materassi, e questo è il tremendo campionario di rifiuti che ogni giorno scorre lungo il fiume Tevere, destinato a finire direttamente in mare. Per fermare questo dramma ambientale, la Regione Lazio ha installato in tre barriere raccogli plastica. La struttura si chiama Pelican System e si tratta di un qualcosa di integrato, perché intercetta i rifiuti galleggianti che prima raggiungono il mare, combinando barriere fisiche e anche una flotta di imbarcazioni intelligenti dotate di droni e anche di sonde per il monitoraggio in tempo reale della qualità delle acque.
2: Le barriere sono posizionate strategicamente dove il Tevere forma una lieve ansa, il punto in cui i rifiuti tendono ad accumularsi naturalmente. Le strutture intercettano i detriti e li convogliano verso un punto di raccolta dotato di una grata profonda fino a un metro, capace di raccogliere anche i materiali semisommersi. Soltanto nel primo anno di attività, tra l'Aniene e il Tevere, sono stati rimossi circa 120.000 kg di rifiuti.

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Planet News.
2: A Kauai, isola hawaiana famosa per il mare splendido e i paesaggi selvaggi, una semplice passeggiata sulla spiaggia può salvare una vita pelosa. Un programma innovativo permette infatti ai turisti di trascorrere una giornata con un cane del rifugio, regalando loro una pausa della routine del canile e in molti casi una nuova famiglia. Il progetto è organizzato dal principale rifugio per animali dell'isola.
3: L'idea è bellissima, ai visitatori, si offre questa esperienza, si possono incontrare con lo staff del rifugio, scegliere un cane con cui passare la giornata, ti forniscono tutto il necessario, quindi guinzaglio, acqua, snack, giochi, e l'unica importantissima regola è riportare il cane entro il tardo pomeriggio. Per i cani è una boccata fresca di aria, di socialità e anche insomma un modo di smaltire lo stress e le energie. Per i turisti, oltre a fare vacanza, c'è un aiuto concreto per i pelosetti, come diceva Rosario, per i cuccioli, ed è sempre più frequente che dopo aver passato qualche ora con loro si decida di non lasciarlo più nel rifugio, ma di portarlo a casa.

0: Le hit più belle del nuovo millennio in versione intima ed essenziale.
1: Radio Monte Carlo Acoustic. Step off the train. Un'altra meravigliosa esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News.
1: Electronic Dolphin è un mini robot telecomandato ideato per raccogliere fuoriuscite di petrolio in mare in modo efficiente e sostenibile. Il dispositivo, grande quanto una scatola di scarpe, utilizza un filtro biomimetico ispirato ai ricci di mare, respinge l'acqua e trattiene gli idrocarburi, permettendo il recupero del petrolio senza contaminare ulteriormente l'ambiente. Realizzato con nanomateriali riciclabili, il robot riduce il rischio per gli operatori e promette di integrare soluzioni più ecologiche rispetto a barriere, polveri assorbenti o dispersanti chimici. L'obiettivo futuro è una versione più grande, autonoma e replicabile, capace di operare rapidamente in mare aperto.

0: Planet News.
1: Il Regno Unito sta sperimentando un modello innovativo per sfruttare l'energia eolica in eccesso. Quando il vento genera più elettricità di quanta la rete possa trasportare, le famiglie vicine ai parchi eolici ricevono energia gratuita o fortemente scontata.
2: Questo approccio riduce sprechi economici e ambientali, trasformando la sovrapproduzione in un vantaggio concreto. Incentivi per batterie domestiche, auto elettriche e pompe di calore favoriscono un consumo sostenibile, mentre le infrastrutture obsolete restano la sfida principale. L'iniziativa evidenzia come l'innovazione e la gestione intelligente delle risorse possano rendere la transizione energetica realmente ecosostenibile.
0: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo. Radio

0: Planet News.
1: In Germania prendono ciò che di solito finisce per gli scarti di casa, quindi vecchi WC, lavandini, piastrelle spezzate, e le rimettono in circolo per la costruzione del manto stradale. Invece di tenerli in discarica, la ceramica viene frantumata fino a diventare una polvere molto molto sottile, molto fine e pronta per essere inserita nelle lavorazioni stradali.
2: Questo perché le ceramiche possiedono resistenza, compattezza, durezza e una volta ridotte in particelle fini, questi materiali possono essere usati per rinforzare l'asfalto e i sottofondi stradali. Le strade possono diventare più robuste, più stabili sotto il traffico pesante e più capaci di reggere gli sbalzi di temperatura.

0: Planet News.
1: Oltre 3.000 studenti delle scuole superiori hanno partecipato a Roma alla finale del concorso Green Game 2026, aperto agli istituti con un progetto didattico sull'educazione ambientale. L'obiettivo è sensibilizzare le nuove generazioni su raccolta differenziata, riciclo e sostenibilità. Nata da un'idea dei 6 consorzi per il riciclo, questa edizione ha avuto un record di adesioni e per la prima volta hanno partecipato tutte le regioni italiane.
2: Lo schema di Green Game è semplice, un quiz multimediale, i ragazzi sono divisi in squadre e rispondono a domande su ambiente, economia circolare e pratiche da attuare tutti i giorni. Il premio non era soltanto il titolo nazionale, ma per le prime 3 classificate c'era anche del materiale didattico. A vincere è stato l'Istituto Val Ceresio di Bususchio in provincia di Varese.
0: Radio Monte Carlo Romantic Rock è la web radio che ti regala le ballate rock più romantiche.
3: Aerosmith, I don't wanna miss.

0: stare l'accento, l'ancora diventa ancora. Torno nel fiume, tutto è cambiato, ma in fondo uguale.
1: Planet News.
2: In Norvegia arriva una svolta positiva per il benessere animale. L'industria avicola si impegna a dire addio ai polli a crescita rapida entro il 2027, puntando su razze più lente e condizioni di allevamento migliori. Tra gli obiettivi c'è anche l'introduzione di tecniche per evitare l'abbattimento dei pulcini maschi. Un accordo volontario firmato quest'anno dai principali protagonisti del settore, che segna un cambio di rotta concreto con scadenze precise. Un segnale forte che dimostra come sia possibile migliorare gli standard dell'intera filiera anche senza obblighi di legge, aprendo la strada a un modello virtuoso per tutta l'Europa.

0: Planet News.
1: Dalla Polinesia, i Coral Gardeners stanno rivoluzionando la tutela degli oceani con energia e visione. Sono ragazze e ragazzi che ogni giorno all'alba preparano barche e attrezzature per prendersi cura delle loro piccole zone sottomarine, dove coltivano nuovi coralli per salvare le barriere. Questi ecosistemi sono fondamentali perché ospitano quasi un quarto della vita marina e sostengono oltre 500 milioni di persone tra pesca e turismo. Partiti dall'isola di Murea, oggi sono diventati un fenomeno globale e presto porteranno il loro modello anche in Italia. Un segnale concreto per proteggere la biodiversità e per dimostrare che non solo è possibile, ma che può nascere dal coraggio e dall'azione delle nuove generazioni.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Nightclub, a time to dance, to move, to get into the groove. Monte Carlo Nightclub.
2: Venerdì dalle 22. Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Nights Club.
3: It's Monte Carlo Nights Club.
2: Monte Carlo Nights Club. Un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Nights Club. The final.

0: Planet News.
1: Nel cuore di Rio de Janeiro sta accadendo qualcosa che per oltre due secoli era rimasta solo nei libri di storia naturale: il ritorno di pappagalli ara blu e gialli nella foresta atlantica. Nel parco nazionale di Tijuca alcuni esemplari della specie sono stati reintrodotti grazie a un graduale adattamento alla vita selvatica. Questi uccelli, un tempo comuni nell'area, erano scomparsi nel XIX secolo a causa della deforestazione, lasciando un vuoto ecologico per generazioni.
2: Il progetto di Refauna lavora proprio per l'equilibrio dell'ecosistema nella foresta atlantica. L'area di Tijuca, parliamo di 10.000 chilometri quadrati di vegetazione tropicale, è oggi diventato un laboratorio naturale di reinserimento degli animali. Il ritorno degli ara è considerato un passaggio molto importante, oltre che d'essere anche molto spettacolare.

eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili,

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

0: piangere. Mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Planet News.
2: Piccola, curiosa e sorprendente, una particolare lumaca marina italiana si fa notare sulla scena internazionale. Questo minuscolo gasteropode, lungo appena 3 centimetri, è stato selezionato come unica rappresentante del Mediterraneo per il titolo di Mollusco dell'anno, promosso dal Museo di Storia Naturale di Francoforte insieme alla comunità scientifica internazionale. Soprannominata lumaca vampiro per il suo insolito comportamento, ricorda quanto la biodiversità marina sia ancora ricca di misteri. Anche le specie più piccole possono raccontare grandi storie e contribuire a farci conoscere e proteggere meglio gli ecosistemi del mare.
3: Radio Monte Carlo.
4: RMC R&B.
1: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
4: TLC Waterfalls.

farti coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Nel cuore dell'Oceano Pacifico, uno dei paesi più vulnerabili alla crisi climatica, si prepara a lanciare un messaggio forte al mondo. È Tuvalu, minacciato dall'innalzamento del livello del mare, che ospiterà un incontro speciale tra leader internazionali in vista della COP31, il prossimo grande vertice globale sul clima. Tuvalu è da anni in prima linea. Qui la crisi climatica è già una realtà quotidiana e da questo territorio fragile partirà un appello urgente per accelerare le azioni globali.
2: Il traguardo è chiaro: arrivare alla COP31 con impegni più concreti per ridurre le emissioni. Tuvalu deve fare i conti con l'avanzamento del mare che minaccia la sopravvivenza dell'arcipelago, e far arrivare qui i leader mondiali significa obbligarli a guardare da vicino cosa c'è in gioco. Radio.

0: Planet News.
1: Oggi, in occasione della giornata mondiale della Terra, Mediaset rinnova il proprio impegno nella sensibilizzazione del pubblico sull'importanza di tutelare l'ambiente attraverso piccoli gesti quotidiani. Con il claim "Semi l'amore, raccogli futuro", l'iniziativa si pone l'obiettivo di promuovere la salvaguardia del pianeta e le sue risorse, offrendo consigli concreti su come ridurre il proprio impatto ambientale e adottare comportamenti più responsabili e consapevoli.
2: La campagna digital sarà diffusa sui profili social di Mediaset per il futuro e sul sito web dedicato, e anche quest'anno, in segno di adesione all'iniziativa, la torre di trasmissione Mediaset della sede di Cologno Monzese si tingerà di verde. Consapevole del proprio ruolo sociale, il gruppo Mediaset ribadisce così l'impegno a favore di un futuro più sostenibile, invitando ciascuno di noi a rispettare e difendere la terra con azioni concrete e scelte quotidiane responsabili.

0: Radio Monte Carlo Planet.
1: Oggi potere volere, esco dal centro e ti vengo a cercare.

0: Planet News.
1: Continuare a costruire ed allargare le autostrade nelle zone urbane non è una buona idea. Tutto questo potrebbe aggravare il surriscaldamento delle nostre città e far aumentare l'effetto delle isole di calore. Le zone in cui le temperature sono molto alte, secondo uno studio addirittura della Northwestern University, avrebbero dimostrato che oltre ai parcheggi e i grattacieli anche le autostrade trasformano le città in isole di calore urbano.
2: I ricercatori si sono concentrati sulla California, che ha avuto una grande espansione della rete autostradale a causa del boom demografico. Dalle analisi è emerso che i progetti hanno avuto un impatto significativo sull'effetto isola di calore urbano. Per attenuare l'impatto si pensa a strategie come le pavimentazioni cool realizzate con rivestimenti speciali che riflettono una maggiore quantità di energia solare e mantengono così le strade più fresche.

0: Planet News.
1: Berlino due anni fa ha speso più di 13 milioni di euro per la pulizia della città e così ha compreso che doveva cambiare marcia, doveva cambiare qualcosa. Allora è scattata un'iniziativa speciale che premia i turisti più responsabili. Si chiama Berlin Pay e arriva proprio quest'estate. Se si raccolgono rifiuti lungo i canali o si contribuisce a migliorare gli spazi pubblici, in cambio si riceveranno sconti, ingressi gratuito, buoni pasto nei ristoranti partner ed esperienze su misura.
2: Berlin Pay si inserisce nel solco tracciato dal programma danese che ha fatto scuola a livello internazionale, premiando chi arrivava a Copenaghen in treno invece che in aereo. Berlino ha preso quell'intuizione e l'ha adattata alla propria identità. Il focus è sui corsi d'acqua cittadini che attraversano la città e che negli ultimi anni hanno sofferto l'impatto del turismo di massa. Il progetto verrà presentato ufficialmente il prossimo 13 maggio. Radio Monte
0: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
3: Radio Monte Carlo, great artist.

0: Planet News.
1: Si chiama Salviamo la Cladocora ed è il primo progetto in Liguria dedicato al recupero dell'unico corallo del Mediterraneo, un organismo straordinario capace di costruire vere e proprie strutture sommerse simili per funzione ecologica alle scogliere tropicali. L'iniziativa durerà fino a marzo 2027 ed è una novità non solo per la Liguria ma anche per l'intero Mediterraneo, dove le attività di restauro della specie, allevamento e successivo trapianto in mare sono ancora in fase sperimentale.
2: Le quattro lettere SCIE raccontano le azioni importanti del progetto: sensibilizzazione, comunità, innovazione ed educazione. Sul fronte della sensibilizzazione verranno organizzate delle attività gratuite come snorkeling, laboratori di biologia sulle spiagge e momenti di informazione per far conoscere quanto l'importanza del corallo endemico esista nel Mediterraneo. Saranno anche coinvolti alberghi ed associazioni sul territorio con l'obiettivo di raggiungere residenti e turisti.

0: Planet News.
1: Basta sprechi nella fast fashion. Dal 19 luglio 2026 le grandi aziende della moda che operano nell'Unione Europea non potranno più distruggere abiti, accessori e calzature nuovi rimasti invenduti. Le imprese di medie dimensioni avranno tempo fino al 2030 per adeguarsi. Una svolta che punta a ridurre uno spreco enorme di milioni di capi mai indossati ed eliminati ogni anno e a spingere il settore verso modelli più circolari e trasparenti. Le aziende dovranno trovare alternative sostenibili, dal riuso al riciclo, trasformando l'invenduto da problema a risorsa.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
3: Skip the life and angle.
0: Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics. Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
4: It's a little bit funny, this feeling inside.
2: Radio Monte Carlo, New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: was just like a song when we were young.
1: Planet News.
2: In Liguria prende forma un'iniziativa per proteggere e favorire il ritorno della Cladocora cespitosa, l'unico corallo del Mediterraneo capace di costruire strutture sommerse simili alle barriere tropicali. Si tratta di un corallo ermatipico, ovvero un biocostruttore che crea habitat fondamentali per la biodiversità marina. Tutelarlo significa preservare ecosistemi preziosi, rafforzare la resilienza dei fondali e proteggere l'equilibrio del mare in un contesto sempre più segnato dal cambiamento climatico. Radio

0: Planet News.
1: Ormai si sa, i cambiamenti climatici stanno decimando i coralli nel Mar dei Caraibi. Secondo uno studio francese che ha analizzato proprio gli ecosistemi locali e marini, in Martinica e nelle isole delle Antille, questa è la situazione. In 2 settimane la loro missione ha sequenziato genoma di tante specie vegetali e animali presenti proprio in quell'area. Nella prima parte del lavoro sono stati prelevati tantissimi campioni di spugne, nonché 20 celenterati, tra cui meduse, anemoni di mare e proprio coralli.
2: Il risultato è preoccupante. Per 2 anni consecutivi la barriera corallina ha subito un fenomeno intenso di sbiancamento attorno alla Martinica, tale da aver decimato le colonie di coralli. In quel periodo la temperatura dell'acqua infatti è stata molto elevata, una dinamica che non si trova solo nel Mar dei Caraibi ma anche per esempio nel Mediterraneo, per colpa dei cambiamenti climatici indotti dall'uomo con la combustione di carbone, petrolio e gas. Radio Monte Carlo.
3: Viaggio a volo radente da Ushuaia verso nord sul verde smeraldo della foresta amazzonica e poi sulla East Coast americana, fino ai ghiacci della Groenlandia e poi a quelli del Polo Nord e ancora le steppe della Russia, il verde dell'India e poi il blu sconfinato dell'Oceano Indiano fino al bianco infinito dell'Antartide e poi di nuovo Ushuaia. Viaggio attraverso la musica e il tempo senza confini.
0: Radio Monte Carlo, Voyage Voyage, è la web radio dedicata ai viaggi, viaggiare ascoltando. Da oggi si può. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il Portogallo è balzato in testa alla classifica dell'Unione Europea per l'elettricità rinnovabile. Secondo l'Associazione Portoghese per le Energie Rinnovabili, un impressionante 80% dell'elettricità prodotta a gennaio di quest'anno è stata generata da energie rinnovabili. È il miglior risultato degli ultimi 9 mesi, da quando il Portogallo ha subito un maxi blackout che ha scatenato il caos a livello nazionale e porta il paese al secondo posto in Europa. La Norvegia, che non fa parte dell'Unione, è prima con il 96% di produzione elettrica da rinnovabili, mentre la Danimarca scende al terzo posto.
2: La produzione elettrica del Portogallo è stata guidata dall'idroelettrico, immediatamente dopo l'eolico, e poi il solare. Si è arrivati a coprire l'intero consumo nazionale, anche se non consecutivamente, per 210 ore. Risparmio stimato? 703 milioni di euro rispetto all'utilizzo di gas naturale.

0: Planet News.
1: Denis Baulet, agricoltore e attivista ambientale francese, ha inventato Scaramobile. È un veicolo ultraleggero ed ecologico ideato per coprire quelle distanze che sembrano troppo lunghe per una bici elettrica, ma anche dove l'uso dell'auto sembra invece troppo inadeguato. Il prototipo, alimentato ad energia solare, compete con un'auto di media velocità e silenzioso, meno ingombrante e del tutto ecologico.
2: Pesa circa 600 kg senza batterie, può raggiungere i 90 km orari e si guida con una sorta di joystick. I pedali generano elettricità e può ospitare fino a 3 persone. Grazie ai suoi pannelli solari, la Scaramobile è un progetto lanciato 4 anni fa dal suo inventore in fase di completamento. C'è un prototipo che viene testato anche con tempo nuvoloso.

0: Planet News.
1: Uno studio recente ha rivelato le straordinarie capacità delle vibrisse degli elefanti che ricoprono la loro proboscide, permettendo loro di leggere l'ambiente circostante con un tatto altamente sviluppato. Questi baffi, dotati di una base rigida che si trasforma in una punta morbida, consentono agli elefanti di manipolare delicatamente oggetti anche molto piccoli, come arachidi o patatine.
2: La ricerca, pubblicata su Science, ha svelato che la struttura unica dei baffi riduce il rischio di danni durante il loro utilizzo. Le scoperte potrebbero ispirare innovazioni in robotica con sensori bioispirati per tecnologie tattili avanzate.

0: Planet News.
1: Lungo la National Highway, l'India ha inaugurato la sua prima strada sicura per la fauna selvatica, progetto pensato per ridurre gli incidenti tra veicoli e animali in uno dei corridoi ecologici più delicati del paese. Qui il traffico pesante convive da anni con cervi, cinghiali e altri animali e la soluzione ingegneristica è visibile e concreta. Il cuore dell'intervento è una marcatura rossa, ben visibile, spessa circa 5 mm, applicata a caldo sull'intera carreggiata nelle zone considerate più critiche.
2: Si è deciso di non utilizzare barriere o dossi invasivi, ma soltanto qualcosa, cioè rosaria di ben visibile, che inviti ad una riduzione della velocità. Il rosso indica l'ingresso in un corridoio faunistico dove l'attenzione del conducente diventa parte del sistema di protezione. Sono stati realizzati 25 sottopassi dedicati alla fauna, proprio per consentire agli animali di attraversare la strada senza esporsi al traffico.
0: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in una

0: Carlo 90.
1: Radio Monte Carlo 90.
0: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Radio Station BTSN.

0: Planet News.
1: Una ricerca dell'Università di Trento apre a nuove prospettive per robot più leggeri ed efficienti. I nuovi attuatori elettrostatici sfruttano le proprietà elettriche del vuoto per trasformare l'energia in movimento, permettendo ai robot spaziali di muoversi in modo più fluido durante operazioni di manutenzione, osservazione ed esplorazione in orbita. La tecnologia può essere applicata anche ai robot destinati ai fondali oceanici o agli ambienti industriali complessi, migliorando l'efficienza energetica e riducendo l'impatto delle attività tecnologiche.

0: Planet News.
1: A Cambridge un gruppo di ricercatori ha sviluppato un sistema innovativo che trasforma la plastica difficile da riciclare in idrogeno pulito e sostanze chimiche utili per l'industria. Il processo sfrutta l'energia del sole e un ingrediente inaspettato, l'acido recuperato dalle batterie esauste. Così i materiali considerati scarti prendono nuova vita, generando da una parte energia sostenibile e dall'altra composti preziosi. Un approccio intelligente che apre una strada alternativa al riciclo tradizionale con costi potenzialmente più bassi e un impatto ambientale ridotto.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights.
3: Every little thing she does is magic. Everything she do, it turns me on.
2: La musica più

0: Monte Carlo Nights.
1: I suoni di domani.
0: Le emozioni di sempre. Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Dal lunedì al giovedì dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Ore 12:18 di martedì 14, soggetto 03, però Luca io non mi... ecco, così mi sento. Vai, Fili.
2: Allora, secondo me largo il font, perfetto. 3, 2, 1, vado. Uno dei segreti per ottimizzare l'assorbimento dei principi attivi dei rituali di trattamento è preparare la pelle.
1: Neoré celebra 2 anni di rivoluzione neurocosmetica con la nuova Harmony, la lotion de Soin, una lozione viso che grazie alla sua formula innovativa creata dai laboratori del gruppo Sisley Paris esercita un intenso effetto idratante e prepara l'epidermide ad assimilare meglio i principi attivi della routine di bellezza.
2: L'incarnato risulterà fresco, riposato e luminoso. Scoprite la nuova Harmony La Lotion de Soin su neuré.com. Facciamolo domani le altre, Luca.
3: No,

0: Ora ti facciamo mercoledì 15 soggetto 4. E se poteste scegliere l'emozione da indossare oggi?
1: Con Neuré, il brand di skincare sviluppato dai laboratori Gruppo Sisley Paris, la nuova... Con Neuré, il brand di skincare sviluppato dai laboratori del gruppo Sisley Paris, la vostra beauty routine diventa un momento di benessere anche emotivo, grazie a neuro ingredienti, neuro fragranze, neuro texture, che riequilibrano le vostre emozioni e rivitalizzano e illuminano la vostra... illuminano la nostra pelle.
0: Con le linee Harmonie, Joie, Energie e Serenité, bellezza e benessere ritrovano la loro condizione ottimale. Scoprite la vostra routine skincare su neuré.com. La baguette.

0: Planet News.
1: In Germania i rifiuti più insospettabili trovano nuova vita. Vecchi WC, lavandini rotti e piastrelle diventano materiali per costruire strade più resistenti e sostenibili. Invece di finire in discarica, la ceramica viene recuperata, frantumata in graniglia e riutilizzata nelle lavorazioni dell'asfalto. Un esempio concreto di economia circolare, dove ciò che era scarto domestico si trasforma in risorsa utile per tutti i giorni. Una soluzione intelligente che riduce i rifiuti e rende le infrastrutture più durevoli, dimostrando come anche i materiali più comuni possano contribuire a un futuro più sostenibile.
0: Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre stai correndo. Running Radio, la digital radio che ti dà il pieno di carica con la musica giusta per sfruttare tutta la tua energia. Puoi andare in qualsiasi direzione, correndo lento.

0: Planet News.
1: Sulle nostre spiagge, in 12 anni di controlli, sono stati raccolti oltre 50.000 mozziconi di sigarette. La media è rappresentata da 77 cicche ogni 100 metri di arenile. I dati sono di Legambiente, presentati in occasione della Giornata Nazionale del Mare. Dopo la plastica al primo posto, sono secondi nella lista proprio i mozziconi. È un'emergenza frutto di un gesto di grave inciviltà, ma anche di controlli inefficaci sul territorio. Eppure ci sono multe dai 30 ai 300 euro per chi lancia mozziconi nel suolo, nelle acque, negli scarichi.
2: L'abbandono dei mozziconi e di rifiuti in spiaggia o in mare rappresenta una minaccia anche per la biodiversità e per diverse specie a rischio. In Italia, ad esempio, tra le più minacciate ci sono la tartaruga caretta caretta e il fratino. La buona notizia è che si moltiplicano nei territori comunali del nostro paese le ordinanze antifumo sul lungomare e sulla battigia. Sono 18 quelle censite da Legambiente.

Radio Monte Carlo, Planet. Radio Monte Carlo, Planet.

0: Planet News.
1: I pinguini della Patagonia diventano tossicologi. In che modo? Dotati di sensori applicati alle loro zampe, hanno aiutato i ricercatori ad intercettare la presenza di PFAS anche in questo posto lontano. Di fatto i pinguini diventano sentinelle del nostro ambiente grazie ad un metodo non invasivo durante la loro stagione riproduttiva. Sarà di fatto indossare per alcuni giorni degli anelli dotati di sensori chimici.
2: Gli scienziati dell'Università della California hanno arruolato 54 pinguini di Magellano che vivono lungo le coste dell'Argentina. I sensori alle zampe hanno assorbito le sostanze chimiche di aria, acqua e superfici con cui i pinguini entrano in contatto mentre cercano cibo. I campioni sono stati recuperati e analizzati, rivelando che le sostanze nocive erano presenti in quasi tutti i campioni, anche in questa regione remota.

0: le atmosfere di Monte Carlo Nights Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: Basta poco per cambiare il nostro stato emotivo. Secondo una recente ricerca, anche solo un minuto di suoni naturali influenzerebbe in modo significativo stress e concentrazione. Ma il dato più sorprendente riguarda la provenienza della natura ascoltata. Il cervello umano reagisce meglio ai suoni familiari rispetto a quelli provenienti da ecosistemi lontani e complessi. Lo studio ha confrontato diversi paesaggi sonori, mettendo a confronto foreste europee e foreste tropicali.
2: Il risultato ha ribaltato completamente quello che ci si aspettava. Non è la varietà a contare di più, ma il grado di riconoscibilità. I suoni degli uccelli sono percepiti come più rilassanti, più chiari e persino più rigeneranti. Sempre secondo la scienza, secondo questo studio, un'esposizione anche breve alla natura sonora migliorerebbe l'umore.

0: Planet News.
1: Nella Germania orientale, tra Berlino e Dresda, le ex miniere di lignite stanno vivendo una trasformazione straordinaria. Dopo anni di lavori nasce il più grande sistema di laghi artificiali d'Europa, un paesaggio acquatico che si estende quasi quanto il lago di Como. Quello che un tempo era simbolo di sfruttamento diventa oggi un modello di rinascita sostenibile, con porti turistici, canali navigabili, campeggi e attività all'aria aperta. Un esempio concreto di come i territori possano reinventarsi, trasformando il passato in una nuova opportunità per l'ambiente e la comunità.
2: Radio Monte Carlo. RMC
0: R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
2: Alicia Keys.

0: dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Let me tell you.

0: Planet News.
1: Il fiume Yangtze, conosciuto come il fiume azzurro nel cuore della Cina, sta vivendo una vera rinascita. Sono molti gli anni in cui si osserva il divieto di pesca e si osservano risultati importanti sull'aumento dei pesci, pensate, triplicati rispetto a prima. Oggi, con un piano molto costoso, il fiume sta ritrovando equilibrio e vita.
2: La strategia cinese ha incluso il blocco di più di 100.000 imbarcazioni, compensazioni economiche per i pescatori, blocco delle attività estrattive lungo le sponde e interventi per migliorare la qualità dell'acqua. Azioni che hanno ridotto il traffico navale e favorito la ripresa di pesci e mammiferi acquatici. Il progetto ha garantito nuove opportunità lavorative a più di 200.000 pescatori, riducendo l'impatto socio-economico del divieto.

0: Planet News.
1: Il comune di Ornago, in provincia di Monza Brianza, ha firmato un'ordinanza che vieta il rilascio di palloncini su tutto il territorio comunale, con maxi multe per chi trasgredisce. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza del pericolo che questi oggetti rappresentano per la fauna, per uccelli, tartarughe marine che possono ingerirli ovviamente nei posti di mare o restare intrappolati nei fili, ma anche nelle città della Brianza ci sono animali che potrebbero soffrirne. Una misura concreta per proteggere gli animali e ridurre l'inquinamento ambientale causato dai rilasci simbolici che poi arrivano anche fino al mare.
0: Con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.

0: Planet News.
1: Nel mezzo dell'Atlantico, le Bermuda hanno trasformato l'assenza di fiumi e riserve di acqua dolce in un modello di resilienza idrica. Qui ogni edificio è dotato di tetti bianchi e gradoni progettati per raccogliere e convogliare l'acqua piovana nelle cisterne domestiche. Un sistema secolare che garantisce autosufficienza a circa 65.000 residenti e a centinaia di migliaia di visitatori ogni anno. In un territorio esposto a uragani e costruito su roccia porosa, la raccolta diffusa dell'acqua è diventata una cultura oltre che una necessità. Un esempio concreto di come soluzioni semplici e integrate nell'architettura possano offrire risposte efficaci alla crescente crisi idrica globale. Radio.

0: Planet News.
1: L'elettrificazione dei traghetti potrà ridurre fino al 42% delle emissioni e questa tecnologia offrirà benefici concreti: meno CO2, aria più pulita per milioni di persone e costi operativi inferiori per gli armatori. Entro il 2035 il 60% dei traghetti europei potrebbe essere elettrificato, con oltre la metà delle navi più economiche da gestire rispetto a quelle tradizionali. Un esempio di come innovazione e sostenibilità possono andare di pari passo nel trasporto marittimo. Radio Monte
0: Carlo. Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
2: Radio Monte Carlo. Great artists.
0: Michael Jackson. I just can't stop loving you. Anita Baker.

0: Radio Monte Carlo. Great artists.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Allora, stavo pensando...

0: Planet News.
1: L'Italia è un importante scrigno di piante medicinali aromatiche, dall'arnica alla calendula, dalla salvia al rosmarino. Oggi però sono sempre più a rischio a causa dell'avanzare della crisi climatica, della perdita e della frammentazione degli habitat, ma anche dalla raccolta eccessiva in natura. Questo è il punto dei dati del Legambiente nel report Natura selvatica a rischio nel 2026.
2: Tra le più minacciate, genziana, lutea, arnica montana, artemisia nana, classificate come vulnerabili o quasi minacciate per crisi climatica e raccolta intensiva su Alpi Appennini. In difficoltà anche ginepro, liquirizia e valeriana. Un report, quello di Legambiente, preoccupante se si pensa che in Italia il settore delle piante officinali muove un mercato di oltre 1 miliardo di euro. Radio.

0: Planet News.
1: Grazie a un programma di salvataggio genetico, in Australia i bandicoot orientali e a strisce tornano in natura dopo essere stati dichiarati estinti sul continente. Il progetto, guidato da enti di conservazione, ha combinato allevamento e mescolanza genetica per rafforzare la specie e contrastare i danni causati da predatori invasivi e perdita di habitat.
2: Il rilascio di 100 esemplari su Phillip Island favorisce il ripristino degli ecosistemi, scavando, migliorando suolo, semi e nutrienti, aumentando la resilienza climatica e la sostenibilità ambientale in chiave ecosostenibile e globale.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo

grandi nomi della musica internazionale. Il meglio della musica pop, soul e R&B. E l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV. Musica di gran classe. Radio

0: Planet News.
1: A soli 9 anni, Ledger Man ha scelto di usare i suoi risparmi per creare un kit di emergenza destinato a polizia, vigili del fuoco e soccorritori, pensato per facilitare la comunicazione con i bambini autistici nei momenti di crisi. L'idea è nata dopo un episodio vissuto dal padre, agente di polizia in Virginia, che durante il ritrovamento di un bambino autistico smarrito ha capito quanto oggetti familiari, piccoli gesti, possano ridurre paura e disorientamento. Così Ledger ha immaginato uno zaino trasparente con cuffie antirumore, giochi sensoriali e strumenti visivi che aiutano i soccorritori a creare subito un contatto più sereno. Un gesto semplice ma potente che dimostra come anche i più piccoli possano trasformare la propria sensibilità in un aiuto concreto per gli altri.

0: Planet News.
1: Per anni piatti, bicchieri e posate in plastica sono stati venduti come riutilizzabili senza offrire reali garanzie sulla loro durata, alimentando confusione e sprechi. Con il nuovo decreto PNRR l'Italia introduce finalmente criteri più severi. Per essere definito riutilizzabile un prodotto dovrà rispettare precisi parametri tecnici legati a peso, dimensioni e resistenza nel tempo. Non basterà più un'etichetta per sembrare sostenibile, ma serviranno requisiti concreti per ridurre davvero l'impatto ambientale. Un passo importante che punta a distinguere prodotti realmente pensati per durare da quelli che di green avevano soltanto il nome.
2: Radio Monte Carlo.
3: Le più belle canzoni italiane in una sola web radio.

0: Planet News.
1: Nelle acque del mare di Weddell, quella che sembrava un semplice iceberg coperto di neve si è rivelata una piccola isola mai identificata prima. Gli scienziati l'hanno notata perché, a differenza dei blocchi di ghiaccio trasportati dall'acqua, rimaneva immobile nello stesso punto, lunga circa 130 metri e larga 50, con una parte che si alza di 16 metri sopra il mare. L'isola era rimasta nascosta sotto una coltre bianca che la confondeva perfettamente con il paesaggio circostante. Una scoperta che mostra come anche nelle regioni più studiate del pianeta la natura riesca ancora a sorprendere. Radio.

0: Planet News.
1: Sono sei, tutte donne e tutte attiviste, le vincitrici del Goldman Environmental Prize, il prestigioso riconoscimento che ogni anno va a sei attivisti ambientali, uno per ciascun continente. Ed è la prima volta, da quando è stato fondato il premio nell'89, che il cosiddetto Nobel per l'ambiente viene assegnato a sole donne, segno che forse le soluzioni alla crisi climatica devono ripartire dall'universo femminile. Queste sei donne straordinarie hanno fatto causa, hanno lanciato campagne di lotta e mobilitato comunità, mostrando loro gli strumenti per difendere la propria terra e con essa l'intero pianeta.
2: Queste sei protagoniste del premio di quest'anno dimostrano che coraggio, impegno e speranza sono elementi fondamentali per realizzare i progressi importanti, ha affermato il vicepresidente del premio. L'Italia ebbe una vincitrice con l'ornitologa Anna Giordano nel 98. Dal 1989 questo premio è stato consegnato a 239 persone. Molte di loro sono poi diventate funzionari governativi, capi di Stato, leader di ONG e vincitori di premi Nobel. Ogni vincitore riceve un premio in denaro di $200,000, oltre al grande riconoscimento internazionale.
0: Ogni weekend, nel cuore della notte. Radio Monte Carlo, new classics. All'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics.

0: Planet News.
1: Londra è una delle capitali mondiali più green e per contrastare l'inquinamento una svolta è arrivato con il progetto ULEZ, Ultra Low Emission Zone. Su disposizione del sindaco, nell'area urbana potranno circolare soltanto veicoli elettrici o ibridi, tutti gli altri pagano un pedaggio di circa 15 euro al giorno.
2: Non sono mancate le polemiche, ma i livelli di biossido di azoto sono diminuiti quasi del 30% e le polveri sottili si sono abbassate del più del 30%. Il sindaco ha annunciato che Londra nel 2027 diventerà una città chiusa ai veicoli non elettrici o inquinanti. Altro successo, l'espansione delle zone verdi. Quasi il 50% del territorio londinese è green, tra parchi, giardini e aree naturali.

0: Planet News.
1: Un gruppo di ricercatori della City University di Hong Kong e della Southern University of Science and Technology ha creato una batteria ecologica ispirata alla salamoia del tofu, che potrebbe cambiare il modo in cui alimentiamo smartphone e altri dispositivi. Grazie a sostanze naturali come magnesio e calcio, è molto più sicura e rispettosa dell'ambiente rispetto alle batterie tradizionali. Gli elettrodi, realizzati con materiali innovativi ma non tossici, permettono alla batteria di resistere fino a 120.000 ricariche, pari a circa 300 anni di utilizzo quotidiano. La tecnologia è promettente, durevole e sostenibile, anche se servono ancora studi per portarla sul mercato.
2: Radio Monte Carlo.
0: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly. Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Radio Monte Carlo.
0: 30 anni di storia, 30 anni di Monte Carlo Night in una web radio unica ed esclusiva.
3: Monte Carlo Night.
0: Monte Carlo Night Story, disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: Il comune di Sestri Levante rivolge un appello ai propri cittadini: mettete lavanda, rosmarino e basilico sui vostri balconi. Sestri, questo meraviglioso comune della Liguria, ha fatto partire la campagna di zanzare invitando la popolazione a fare prevenzione naturale.
2: Il sindaco ha chiesto di coltivare su terrazzi e nei giardini lavanda, rosmarino, menta, basilico, lantana, verbena odorosa, calendula ed erba gatta, piante aromatiche che agiscono come repellenti naturali, aiutando a ridurre la presenza degli insetti senza ricorrere a prodotti chimici. E poi ha raccomandato di eliminare i ristagni d'acqua, svuotando sottovasi e piscine gonfiabili e pulendo grondaie e tombini.

0: Planet News.
1: Riportare in vita territori degradati, restituire spazio alla biodiversità e rendere il paese più resiliente alla crisi climatica. È finalmente partito il consulto per elaborare il Piano Nazionale di Ripristino Italiano, attuando il regolamento europeo approvato a giugno 2024. Servirà ad applicare in Italia gli obiettivi adottati 2 anni fa e a cambiare radicalmente le politiche con cui tuteliamo i nostri ambienti naturali, attivando misure di

0: recupero per almeno il 20% degli habitat degradati entro il 2030.
1: Secondo gli ultimi studi, il 91% degli habitat naturali in Italia è in uno stato conservativo inadeguato. Più o meno la metà delle specie tutelate dalle direttive europee sono di parecchio fuori dagli standard. Il piano nazionale di ripristino garantirà il recupero della biodiversità a lungo termine.
2: Ogni weekend, nel cuore della notte.
3: Radio Monte Carlo, New Classics.

0: dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
1: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
2: Radio Monte Carlo New Classics.
0: Ogni weekend, dall'1 della notte, solo su Radio Monte Carlo.

0: Planet News.
1: L'energia pulita compie un nuovo passo avanti grazie a pannelli fotovoltaici innovativi capaci di produrre elettricità non solo con il sole, ma anche con la pioggia. Una tecnologia sviluppata di recente permette di trasformare l'impatto delle gocce d'acqua in una nuova fonte di energia. Il sistema combina la tradizionale raccolta della luce solare con un meccanismo che converte il movimento delle gocce in elettricità. Questa innovazione mostra come le rinnovabili stiano diventando sempre più smart. Sfruttare ogni elemento naturale, dal sole alla pioggia, significa avvicinarsi a un futuro in cui l'energia pulita sarà ancora più affidabile, accessibile e integrata nella vita quotidiana.

0: Planet News.
1: Le celle solari di nuova generazione potrebbero diventare ancora più efficienti grazie a un nuovo materiale sviluppato dai ricercatori della Rice University. Questo materiale, descritto come un cristallo quasi perfetto, riesce ad assorbire più luce e a trasportare meglio l'energia al suo interno, riducendo le dispersioni che oggi limitano le prestazioni dei pannelli. La scoperta potrebbe rafforzare le future celle solari tandem, ma anche aprire nuove possibilità nel campo della ottoelettronica e delle tecnologie quantistiche, confermando come l'innovazione dei materiali possa rendere l'energia pulita sempre più avanzata ed efficiente.
2: RMC Marine è la web radio dedicata agli amanti del mare e della navigazione.
3: Ogni giorno informazioni utili per tutti i naviganti. Il bollettino del mare, le segnalazioni della Guardia Costiera e l'agenda dedicata alla nautica. E naturalmente il meglio della musica soul, lounge e chill out.
2: Ascolta RMC Marine sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: Planet News.
1: A Punta Marina, nel Ravennate, la primavera quest'anno ha un volto insolito e affascinante, quello dei pavoni. Oltre 100 esemplari si muovono liberamente tra strade, giardini e tetti, trasformando la località in un paesaggio quasi fiabesco che sorprende residenti e visitatori. Negli ultimi anni questi eleganti uccelli hanno trovato un equilibrio sempre più stretto con l'ambiente urbano, adattandosi agli spazi del paese e rendendo la natura protagonista anche in mezzo alle case. Per gestire al meglio questa presenza straordinaria, il comune ha avviato un censimento della colonia. L'obiettivo è capire come tutelare sia gli animali sia il territorio, trasformando una convivenza in attesa in un esempio di rapporto più armonioso tra persone e fauna selvatica.

0: Planet News.
1: Londra aggiunge un nuovo spazio verde al suo patrimonio urbano, un progetto che va oltre il semplice valore estetico. A Regent's Park ha aperto ufficialmente il Queen Elizabeth II Garden, un grande giardino commemorativo per l'amatissima sovrana britannica. Realizzato sull'area di un ex vivaio dismesso, il giardino si estende per circa 8.000 metri quadrati e rappresenta uno dei più ambiziosi progetti recenti dedicati alla biodiversità urbana nella capitale inglese, dove un tempo sorgevano serre inutilizzate, oggi si sviluppa uno spazio pensato per unire memoria, sostenibilità ambientale e accessibilità pubblica.
2: Il giardino è stato progettato come un vero ecosistema naturale capace di offrire rifugio a insetti impollinatori e uccelli e piccoli animali urbani. Al suo interno, pensate, ci sono 2000 metri quadri di prati fioriti, più di 40 nuovi alberi, siepi del posto e migliaia di piante resistenti ai cambiamenti climatici. La varietà che hanno scelto aiuta a creare un habitat che favorisce la presenza di api, farfalle, coccinelli e specie acquatiche.
3: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
4: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
3: Venerdì dalle 22, Nick the Night Fly ti invita a Monte Carlo Night Club.
4: It's Monte Carlo Night Club.
5: Nice one.
3: Monte Carlo Nights Club, un'emozione lunga una notte.
4: Monte Carlo Nights Club, the finest music from around the world.
3: Monte Carlo Nights Club,
4: ogni venerdì
3: dalle 22
4: on Radio Monte Carlo.
3: Monte Carlo Nights Club.

0: Planet News.
1: Il santuario Pangea di Alanteio accoglie elefanti provenienti da circhi e zoo come Giuli e Cariba, offrendo un ambiente naturale di semilibertà e spazi ampi destinati al rewilding. L'obiettivo ecosostenibile è ridurre la cattività, migliorare il benessere animale e favorire il ripristino degli ecosistemi trasformando un ex ranch in area naturale.
2: La struttura non è aperta al pubblico e promuove un cambiamento culturale contro lo sfruttamento, dimostrando che la conservazione può coniugare etica, biodiversità e recupero ambientale in Europa, con benefici a lungo termine per fauna e habitat locali.

0: Radio Monte Carlo. Ehi, mi sì.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Planet News.
1: La gestione dei rifiuti urbani in Italia continua a migliorare con la raccolta differenziata che ha raggiunto il 66,6% a livello nazionale, in crescita rispetto agli anni precedenti. Secondo il rapporto Ecosistema Urbano 2024 di Legambiente, 10 comuni hanno superato il 70% di raccolta differenziata, evidenziando un impegno crescente verso pratiche di gestione dei rifiuti più sostenibili.
2: Tra le città più virtuose, Reggio Emilia si distingue con una percentuale di raccolta differenziata salita all'83,8%, contribuendo al suo primato nella classifica di vivibilità ambientale urbana stilata da Legambiente nel rapporto Ecosistema Urbano 2024. Al contrario, alcune città mostrano ancora margini di miglioramento. Ad esempio, Foggia è stata indicata come la peggiore città d'Italia per raccolta differenziata, evidenziando la necessità di interventi mirati per colmare il divario con le realtà più avanzate.
0: Radio Monte Carlo. I più grandi successi degli anni 90 in un

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Planet News.
1: Si chiama Pangea, il primo grande santuario per elefanti d'Europa. Più di 28 ettari, che diventeranno 400, di natura, silenzio e cura, accolgono animali che per anni hanno vissuto sotto lo sguardo e le regole dell'uomo. Siamo nell'Alentejo, a 200 chilometri da Lisbona, dove per la prima volta il tempo degli elefanti torna a somigliare a quello della vita selvatica. Lento, libero, essenziale.
2: Oltre le prime due ospiti ne arriveranno anche molti altri. La missione è dare riparo ad alcuni dei 600 pachidermi che vivono in cattività nel continente europeo, nel nostro. Tra questi solo 40 sono quelli che si esibiscono ancora nei circhi. Si tratta di elefanti anziani catturati in natura e portati in Europa negli anni 80, tempi che per fortuna sono passati.

0: Planet News.
1: Con l'avvistamento del primo capodoglio avvenuto il 6 aprile si apre la stagione che porta i grandi cetacei mediterranei nel santuario, in particolare nel tratto di mare tra la Riviera e la Corsica. A dare la notizia all'istituto di ricerca che da oltre 30 anni studia balenottere, capodogli, delfini, stenelle e altri mammiferi marini dalla base operativa di Porto Sole a Sanremo. Un lavoro che ha consentito di raccogliere dati unici sulla presenza dei cetacei nell'area protetta e che ha visto attività come la radiosegnalazione per tracciare gli spostamenti, la videosorveglianza con l'utilizzo dei droni e l'attività di ascolto sottomarino per studiare una forma di linguaggio utilizzato soprattutto dai capodogli.
0: Solo musica di gran classe. Questa è Radio Monte Carlo TV. Grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.

0: Planet News.
1: Amici, sapete che ogni fine del mese di luglio abbiamo già consumato tutte le risorse che la Terra impiega un anno per rigenerare? In sostanza è come se dal primo di agosto avessimo già consumato 1.7 pianeti, dall'acqua ai minerali, dagli alberi alla terra, dagli animali a tutto quello che consumiamo costantemente.
2: Viviamo per consumare o consumiamo per vivere? Nel 2025 proviamo a chiederci ogni volta che stiamo per fare un nuovo acquisto: mi serve davvero? Partiamo da qui, proviamo a consumare meglio e meno cose che poi non useremo e che anche solo per il loro trasporto hanno un alto impatto di emissioni che riscaldano la Terra.

0: Planet News.
1: Le energie rinnovabili sono destinate a diventare la principale fonte di elettricità a livello mondiale entro il 2025, superando il carbone. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, la quota delle rinnovabili nella produzione globale di elettricità salirà dal 29% del 22 al 35% del 25. Questo incremento è trainato principalmente dall'espansione del solare fotovoltaico e dall'eolico, che rappresenteranno il 95% dell'aumento globale della capacità energetica.
2: Nonostante questa transizione, permangono sfide significative, tra cui la necessità di investimenti in infrastrutture e reti elettriche adeguate, oltre alla gestione dell'intermittenza delle fonti rinnovabili. Tuttavia, l'Agenzia Internazionale dell'Energia sottolinea che il settore energetico sta entrando in un declino strutturale delle emissioni di gas serra, segnando un passo importante verso la decarbonizzazione dell'economia globale.
3: Radio Monte Carlo.
4: Quando ti assale una frenetica voglia di scatenarti,
5: c'è solo una cosa da fare:
4: ballare.

0: della rete.
1: RMC Party. I successi dance più travolgenti che hanno fatto ballare tutti.
0: RMC Party. Un'esclusiva di RadioMonteCarlo.net.

0: Planet News. Radio Monte Carlo. RMC R&B. I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
1: Maxwell Ascension.

Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Planet News.
1: Una nuova ricerca canadese potrebbe cambiare il modo in cui guardiamo ai rifiuti plastici. Grazie alla luce del sole, alcuni scienziati sono riusciti a trasformare la plastica in acido acetico, il principale componente dell'aceto. Il processo sfrutta la fotocatalisi, una tecnologia che usa l'energia solare per rompere progressivamente le lunghe catene dei polimeri plastici, trasformandole in una sostanza utile in diversi settori industriali. Non si tratta solo di riciclare, ma di ripensare completamente il destino della plastica, aprendo la strada a soluzioni sempre più creative e sostenibili contro uno dei problemi ambientali più urgenti del pianeta.
2: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
3: Monte Carlo Night Club, a time to dance, to move, to get into the groove.
2: Venerdì dalle 22, Nick the Nightfly ti invita a Monte Carlo Night Club.
3: Yeah, it's Monte Carlo Night Club.
2: Monte Carlo Night Club, un'emozione lunga una notte.
3: Monte Carlo Night Club, the finest music from around the world.
2: Monte Carlo Night Club.
3: Ogni venerdì
2: dalle 22
3: on Radio Monte Carlo. Nice one.
2: Monte Carlo Night Club.

0: Planet News.
1: I semi delle piante potrebbero essere molto più sensibili di quanto immaginiamo. Secondo uno studio del MIT, sono infatti in grado di percepire il suono della pioggia e di reagire accelerando germinazione e crescita. I ricercatori hanno scoperto che questo stimolo sonoro aiuta i semi a risvegliarsi dalla dormienza, permettendo loro di sfruttare al meglio l'arrivo dell'acqua e delle condizioni favorevoli per crescere. Una scoperta sorprendente che mostra ancora una volta quanto il mondo naturale sia sofisticato e pieno di meccanismi invisibili capaci di adattarsi perfettamente all'ambiente.

0: Planet News.
1: In Kenya salvare, scambiare e vendere semi tradizionali non sarà più un reato. Con una decisione storica per gli esperti delle Nazioni Unite, l'Alta Corte ha dichiarato incostituzionali le leggi nazionali che criminalizzavano pratiche agricole ancestrali fondamentali per la sopravvivenza delle comunità rurali e violavano il diritto alla vita, al cibo e al sostentamento, imponendo un sistema che favoriva le grandi aziende e la proprietà commerciale a discapito degli agricoltori.
2: L'Alta Corte ha proprio riconosciuto che queste pratiche, che colpivano soprattutto i piccoli produttori e tutti i contadini che da secoli si tramandavano e si scambiavano semi, ora vanno riconosciute come il punto focale della sicurezza alimentare e del patrimonio culturale del Kenya.
3: Radio Monte Carlo.
4: Le più grandi voci della musica internazionale in una sola web radio.
5: Radio Monte Carlo, great artist.